0: tradisco. Parto!
1: Italia, giungeste! Prendete questo fiore!
0: Perché?
1: Per riportarlo!
0: Quando?